0: parla di tu, cui salvezza non c'è, prendi nella tua mano la sua mano.
1: Signore, andiamo ancora.
0: La vita c'è.

gloria, gloria del corpo di Cinco, che il ministero ignorato la sa. Gloria del prezzo e l'amore che ha vinto, e al malattino la pace ridà.

noi si sogna. E palazzo da formicola, di lanterne, riserve di soldati, udisse il gran tamburo del tempio verde, da stridone pigite, ciabatte di femmina.